Simple Minds hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album per il 29 di gennaio del prossimo anno. Sarà intitolato Sacrosanct. C'è già un primo singolo in circolazione che avete appena ascoltato, The Beginner Boys, e la band presenterà il nuovo lavoro dal vivo anche qui in Italia con due date del tour che ne celebra i 50 anni di carriera e che si terranno il 16 di aprile a Milano all'Unipol Forum e il 17 di aprile a Bologna all'Unipol Arena. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei U2.

U2 che abbiamo ascoltato insieme ad Atomic City festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio e sarà pubblicato il 25 di settembre, la data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra i membri della band. E in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti The Doors.

The Doors insieme a Roadhouse Blues, e Robbie Krieger e John Densmore, i musicisti superstiti dei The Doors, hanno lavorato con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick a un nuovo doppio live ufficiale. Si intitola Unbound and Dangerous, uscirà il 23 di ottobre e conterrà incisioni tratte dal Roadhouse Blues Tour, il giro di concerti successivi all'uscita di Morrison Hotel. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di una curiosa classifica.

interpretazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso e volentieri il piacere e il gusto di classificare ed elencare il meglio di questo oppure il meglio di quello. E in questo caso ha voluto divertirsi riportando una lista dei rocker più alti, o perlomeno di alcuni dei più alti tra quelli più noti. E al primo posto di questa bizzarra e curiosa classifica troviamo Christian Novoselic con i suoi 2 metri e 1 centimetro, ex bassista dei Nirvana che abbiamo ascoltato insieme a Raitmi e ora bassista dei Third Secret. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

Europe hanno pubblicato Scandinavian Eyes, nuovo singolo che anticipa l'album Candy's Madness, in uscita il 25 di settembre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti. Ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini, me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che è è un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, Marlene Kunz, i Timoria, il Fib erano già attivi da prima, i Nigrita e quant'altro. Mm-hmm. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con...

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia, a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte. Un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale, e credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile. Quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile.
0: Assolutamente. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo internazionale, l'internazionalità, io ce l'ho sempre un pochino avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: La professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Jaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
0: Sì.
5: Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo. Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savarè, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andri Jaramillo.
0: Sì.
3: Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando, nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono perché ti siamo.
3: Cose,
0: sì,
3: che non avevo mai
0: visto.
3: Cioè, sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
6: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
6: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
6: esperienza mi è piaciuta molto e
0: cosa ti è
6: piaciuta? La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
7: Ciao.
0: Sì.
7: Mi chiamo Giulio.
0: Sì.
7: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi,
0: sì,
7: lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
7: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il,
1: sì,
0: momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi
0: okay,
1: toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora, è un po' questo tutto. E invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
7: Milan,
0: il nome, dai. Milan?
7: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
6: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
4: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
5: io
0: volta...
5: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che sento...
3: Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi
0: non tifa,
1: sono...
0: Lei.
1: No, non è giusto.
0: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

0: Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo una scuola media qui con la professoressa Isabella e gli allievi che ci daranno intanto i loro nomi. Buongiorno a...
2: Io sono Nicolò.
1: Nicolò, poi buongiorno.
3: Rebecca.
1: Rebecca.
4: Asia.
1: Sì.
5: Nicole.
1: Nicole.
6: Linda.
1: Linda.
7: Noemi.
1: E Noemi. Allora dunque, la domanda che in genere facciamo a tutti voi è quella: qual è stato il momento più bello del dialogo nel buio, perché siamo lì anche questa mattina, e qual è stato il momento un po' più bruttino, un momento un po' di paura? Chi parte?
2: Parto io, Nicolò. Per me il momento più bello è stato sul ponte.
1: Sì.
2: E il momento più bruttino, ma comunque bello, è stato al mercato.
1: Bene, avanti un altro col nome sempre.
4: La cosa più bella secondo me è stato Asia.
1: Sì.
4: Secondo me la cosa più bella è stato il ponte e la cosa un po' più bruttina è stata la città.
1: Bene, avanti.
3: Io sono Rebecca e la cosa più bella è stata il ponte quando siamo andati al tavolo rotondo.
1: Sì.
3: E la cosa che avevo paura era la città.
1: Avanti.
8: Io mi chiamo Nicole e la cosa più bella è stata quando siamo andati al bar e la cosa più brutta è stata la città.
1: La città. Chi manca ancora?
9: Sono Linda.
1: Sì.
9: La cosa più bella è stato il ponte.
1: Sì.
9: Quella un po' più brutta ma comunque molto bella è stato il mercato.
1: Bene.
7: Io sono Noemi, per me la cosa più bella è quando abbiamo toccato le figure.
1: Sì.
7: E... invece la cosa un po' più brutta è quando siamo saliti sul ponte che ha cominciato a traballare.
1: Volete fare qualche domanda sui non vedenti o vi hanno dato già tutte le risposte mentre eravate al bar?
3: Ci hanno dato tutte le
1: risposte. Bene ragazzi.
10: Chiedo io una cosa.
1: Sì, prego.
10: Perché è stata la cosa più brutta? Cioè l'esperienza più brutta è quella della città, del mercato.
1: Ecco sì.
3: Perché mi sono persa e non riuscivo più ad uscire.
1: Ecco, quindi secondo te i non vedenti nelle città si perdono un po'? Direi di sì, ogni tanto ci perdiamo anche noi. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi. Contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
11: Viva dialogo nel buio!
1: Bravissimi, a presto, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto, anche questa mattina siamo al dialogo nel buio con il professor Salvatore. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professor Salvatore, di che scuola è e che classe è?
2: Come?
1: Che classe ci ha portato questa
2: mattina? Oggi vi ho portato la seconda C, la bellissima seconda C.
1: Dell'istituto Carlo?
2: Sì, il Carlo Porta.
1: Ecco, allora ci presenti i ragazzi che uno alla volta fanno il loro saluto allora.
3: Salve, sono Martino e per me è stata un'esperienza illuminante.
1: Già dici un qualcosa di bello. Allora, dici il prossimo ragazzo invece cosa dice?
4: Ciao, io sono Chiara.
1: Sì, per te?
4: Per me questa esperienza è stata molto bella.
1: Bene, ancora un aggettivo per il prossimo ragazzo?
5: Salve, sono Sara ed è stato bellissimo.
1: È stato bellissimo, ancora avanti il prossimo.
6: Salve, sono Lorenzo. Questa opportunità di andare con la mia classe è stata una meraviglia perché ho scoperto cose che non sapevo prima.
1: Esistessero, avanti.
6: Sì, esistessero.
1: Avanti il prossimo.
7: Io invece sono Sami e come ha già detto il compagno l'ho trovata un'esperienza fantastica perché all'inizio mi spaventava ma dopo qualche minuto mi sono ambientato e l'ho trovato mitico.
1: Mitico addirittura, bene.
8: Salve, sono Bea e per me è stato molto bello e particolare.
1: Sì, perfetto. È rimasto qualcuno? No, mi pare.

0: avete detto tutti qualcosa. Qual è stato il momento più bello allora a questo punto e il momento più brutto?
1: Sono Lorenzo e sì, secondo me il momento più bello e divertente, sì, è stato il bar.
0: Sì.
1: Perché è stato un po' strano prendere una
0: cosa al buio, qualcosa al buio.
1: Una qualcosa al buio, tipo una bibita.
0: Certo.
1: Senza vedere le persone che mi erano a mio fianco e è stato molto divertente.
0: Bene, perfetto, avanti il prossimo.
2: Io sono Sami, secondo me invece la parte più bella del percorso è stato il momento in cui ci siamo passati la palla sonorizzata, perché non ci rendevamo conto di quanto fosse grande la stanza o il tavolo, perché era tutto buio e si sentiva solo il rumore del pallone che andava.
0: Bene, avanti il prossimo. Allora, c'è qualcun altro? Martina, allora sentiamo la voce di Martina. Martino.
3: Sì, sono sempre io Martino e volevo concludere dicendo che tutti i nostri pensieri possono essere riassunti con solo una parola.
0: Sì. Quale?
3: Viva il dialogo al buio.
0: Ma no, scusa, me l'hai rubata tu questa, io dovevamo dirlo dopo. Allora facciamo così, contiamo 3, 2, 1. Viva tutti insieme.
3: Ma ce ne sono alcuni al bagno.
0: Ah, vabbè, non fa niente, quelli che sono andati via. Diciamolo tutti insieme, 3, 2, 1.
4: Viva il dialogo al buio!
0: Però scusate, diciamo anche forza dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
4: Forza dialogo nel buio!
0: Grazie, a risentirci ragazzi, a presto.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai siamo sempre al dialogo nel buio e questa mattina abbiamo la professoressa Rita della classe
2: seconda C della Scuola Media Carlo Porta di Milano.
1: Ecco, che ci presenta, lei che insegna?
2: Allora, io sono un'insegnante di educazione artistica e vi presento una parte dei miei allievi. Sì. Sono i primi ad essere entrati qui nel gruppo.
1: Sì.
2: Riccardo, eccolo. Mattia, Cecilia, Rimas, Edoardo e Alessandro.
1: Perfetto, allora sentiremo poi le loro voci. Intanto facciamo la domanda. La vuole fare lei oppure ci penso io?
2: No, la
1: faccio io. Allora, dunque, ragazzi, durante questo viaggio di un'ora al dialogo nel buio, qual è la cosa che vi è piaciuta di più e quella che vi è piaciuta di meno? Man mano date il vostro nome così gli ascoltatori possono sentirlo e poi passate al compagno.
3: Edoardo,
1: più vicino perché non ti sento.
3: Allora, ecco. La cosa migliore è stata andare al bar al buio.
1: Sì.
3: Perché non l'avevo mai sperimentato.
1: Bene.
3: Ed è stato difficile soprattutto prendere magari le bottiglie oppure le cannucce. E non c'è una cosa che mi è piaciuta di meno, perché è stato comunque una bella esperienza.
1: Bene, avanti il prossimo.
4: Riccardo.
1: Riccardo, dici.
4: A me è piaciuto molto invece attraversare il ruscello.
1: Sì.
4: Mi è piaciuto molto prendere il ponte, attraversare. Invece è stata un'ottima esperienza e anche a me non mi è dispiaciuto niente.
1: Bene. Ancora?
5: Allora, il mio nome è Cecilia.
1: Sì.
5: E mi è piaciuto molto anche a me quando abbiamo attraversato il ruscello, dove
1: sì.
5: C'era una specie di ponte tibetano, ma
1: sì.
5: Anche il bar mi è piaciuto. E non c'è niente che non mi piace, perché consiglio molto questa esperienza.
1: Ah, è anche pubblicitaria lei. Andiamo avanti, prossimo. Chi c'è ancora? Alessandro, vai. Vicino al microfono, Alessandro, dici.
6: A me è piaciuto molto e lo consiglierei a tutti, specialmente il ponte da provare e anche il bar.
1: Ecco. Mi pare che siano finiti, la professoressa invece.
7: Rimas.
1: Rimas, un attimo.
8: Ok, a me è piaciuto soprattutto il ponte perché è un'esperienza molto bella e anche coraggiosa, visto che non abbiamo visto niente e niente.
1: Bene, mi pare
6: Mattia.
1: Che siamo con Mattia, il microfono.
6: L'attività che mi è piaciuta di più è stata la prima attività che abbiamo fatto, quella con dove dovevamo riconoscere, in questo caso l'albero,
1: sì.
6: La frutta e i fiori.
1: Ecco, il boschetto praticamente.
6: Sì, non c'è stata proprio un'attività che mi è piaciuta di meno, è stato tutto divertente.
1: Bene, mi pare che abbiamo finito, invece vi chiedo, per voi siete tifosi di qualche squadra?
4: Riccardo.
1: Riccardo, mi chiedo scusa.
4: Io tifo da molti anni l'Inter.
1: Sì.
4: E invece una squadra che al momento non mi piace molto è il Milan.
1: Ho capito, va bene, avanti il prossimo.
5: Allora, io sono Cecilia e tifo la Juve.
1: Ah, bene, sentiamo ancora qualcun altro.
3: Io sono Edoardo e anch'io tifo l'Inter. E mi piace tantissimo andare allo stadio.
1: Bene, è un bel pensiero questo, andare allo stadio.
6: Allora, io sono Mattia e non tifo niente, però se devo simpatizzare simpatizzo l'Inter.
1: Bene, ancora chi è rimasto?
6: Io sono Alessandro. E a me... cioè, io tifo l'Inter.
1: Perfetto. La professoressa invece che tifa?
8: Io sono Rimas e
1: sì.
8: Tifo l'Inter.
1: Forza Inter. Forza Inter.
8: Sempre.
1: Professoressa invece tifa qualche squadra o no?
7: Sicuramente no, non il Milan. Ma visto che qui siamo circondati da interisti, non è possibile.
1: Non ti pare.
7: Allora sosterrò l'altra mia allieva e tifiamo la Juventus.
8: Sì.
1: Ecco. Bene, allora a questo punto ringraziamo tutti al 3-2-1 insieme, diciamo viva dialogo nel buio, così ce ne andiamo. 3-2-1
9: viva dialogo nel buio.
1: Perfetto, grazie ragazzi, a presto.
9: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, oggi con il professor Diego. Buongiorno professor Diego.
2: Buongiorno.
1: Ecco, professor Diego, lei è professore di...
2: Allora, io insegno diritto ed economia politica in un liceo delle scienze umane, in un'opzione economico-sociale.
1: A Milano?
2: A Varese, Istituto Maria Ausiliatrice.
1: Maria Ausiliatrice. E oggi con lei ci sono due volontarie, perché
2: sì,
1: erano sei o sette, però solo due sono volute venire al microfono. Facciamo sentire loro, la loro voce, la voce di...
3: Susana
1: e poi la voce di
4: Anna.
1: Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Ma la faccia lei.
1: Allora, raccontateci come è andato il percorso stanza per stanza e dove vi siete divertiti di più e dove invece avete avuto un po' di titubazione.
2: Allora, comincio io, così allora, il tempo ragazzi a pensare. Sì. Allora, è stato un crescendo di emozioni.
1: Sì.
2: Nel senso che all'inizio la difficoltà appunto del non vedere, di non sapere dove appoggiare i piedi, però piano piano, aiutati anche dal Simone, bravissimo, sì, che ci ha guidato, e poi anche ci siamo di fatto aiutato tra di noi, no?
1: Sì.
2: Con la voce, con il tatto e quant'altro, è stato, ripeto, un crescendo di emozioni. Quindi la difficoltà all'inizio, ma poi io lo dico, mi sono veramente divertito. Veramente divertito, è un'esperienza che secondo me nella vita uno dovrebbe fare almeno, provare almeno una volta un'esperienza del genere.
1: E poi magari rifarla pure, perché no?
2: E rifarla perché no, anzi poi c'è la possibilità dell'aperitivo al buio, altra bellissima esperienza.
1: Sì.
2: E voi ragazze?
1: Ecco, sentiamo.
3: Ok, allora è stata un'esperienza molto bella, inizialmente facevo un po' paura perché non sapevi come, cioè l'ambiente era diverso, non era nuovo diciamo per noi. Pian piano abbiamo preso un po' più alla mano e...
1: Confidenza.
3: Sì, confidenza, esatto. E tipo la parte del ponte è stata
1: un po' tragicomica.
3: Esatto. E è stato bello quando abbiamo giocato a palla tutti insieme.
1: Ma con la palla sonora, con all'interno i sonagli.
3: Sì, con all'interno i sonagli. È stata una bella esperienza.
1: Bene, sentiamo invece adesso... Anna, credo.
4: Sì, io sono Anna e questa esperienza sicuramente è stata molto divertente, ma anche da un altro punto di vista molto da un altro punto di vista anche visivo, un'altra esperienza di un altro mondo. La parte che mi è piaciuta di più, secondo me, come Susi, il ponte, perché era una cosa inaspettata e bisognava stare poi in equilibrio non vedendo neanche niente, però è stata un'esperienza anche molto bella, dove si può imparare molto e anche se non si vede niente.
1: Bene, secondo voi i non vedenti quali difficoltà hanno nel vivere di oggi?
2: Beh, tante. Perché secondo me, allora, non tutte le città, poi se penso ai paesi piccoli, ci sono gli strumenti, cioè ad esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche in molti paesi piccoli è sulla carta, e quindi veramente diventa difficile attraversare la strada, scendere, salire un marciapiede, fermarsi ed entrare in un immobile, no? Ad esempio,
1: certo,
2: in una struttura
1: però
2: pubblica.
1: È pur vero che le città grosse sono peggio, perché
2: sì, è vero.
1: Nelle città piccole c'è meno traffico, i marciapiedi sono piccoli, però c'è meno possibilità. La città di Milano, per esempio, per noi è veramente brutta come marciapiedi, perché ci sono monopattini parcheggiati, biciclette.
2: Io porto avanti una guerra personale sull'uso dei monopattini sul marciapiede, perché no, veramente sono una cosa luciana. No, ecco, devo dire, nelle stazioni mi sembra che qualche passo si sta facendo, cioè ci sono noi percorsi.
1: Loges,
2: ecco, qualcosina, quindi metropolitana. Anche le stazioni ferroviarie, però secondo me è ancora troppo poco rispetto a quello che si dovrebbe e si potrebbe fare sicuramente.
1: Bene, una domanda extra di tutto voi: per quale squadra tifa Anna?
4: Di calcio?
1: Di calcio.
4: La Juventus.
1: La Juventus. E invece Susana?
3: La Juventus.
1: E il professore?
2: Ovviamente sono un gobbo juventino dalla nascita.
1: Beh, e allora tutti e tre insieme, anziché dire forza alle nostre squadre, diciamo 3-2-1, forza dialogo nel buio. 3-2-1.
5: Forza dialogo nel buio.

E dai, andiamo. The Summer is Magic, Disabili International, Simone Papini. In diretta alle 5 trascorse da qualche istante. Giuseppe, grazie per la linea. Oggi è martedì, 8 settembre. Dai che si va. Dai, che ce lo godiamo. Tanti argomenti, ragazzi, anche oggi di cui parlare. Parleremo di tecnologia, di intelligenza artificiale, e quindi qualcosa che ci riguarda a livello di disabili. Non soltanto, faremo un salto anche nella generazione Z. Quante volte vi è capitato di parlare o di ascoltare un dialogo tra ragazzi giovani, che magari non come noi siamo boomer, e non ci capisci niente? Ecco, allora stamattina, grazie intanto Giuseppe per la linea, faremo un salto anche nella generazione Z con alcuni dei loro termini molto, molto difficili per me, eh?

Oh, allora, stamattina 8 settembre vedo che la mia idea del lasciare stare il calcio anche con il venerdì del Football Club, perché veramente cioè, è bello anche approfondire. Ciao Simone, peccato perché comunque il calendario era veramente interessante. C'è Francesco che scrive: Simone, finalmente un programma che almeno non parla di calcio. È poi strano che un maschietto come me dica: oh, vabbè, ma chi se ne frega del calcio? Però alla fine, basta, non se ne parli, va bene? Ok, cioè noi non ne parliamo, neanche il Football Club del venerdì, perché tanto alla fine Simone è talmente svagato, ma anche i collaboratori non è che state messi molto meglio, dalle Roa, va bene? Perché me lo potevate dire che a luglio erano iniziati i gironi della Champions League, Europa League, che è? Boh. Ma c'è anche la Conference League, no dai, troppo casino, troppo complicato, io lasciamo stare i grandi, ai miei colleghi che con i loro programmi sportivi e di cultura sportiva ne sanno più di me. Amici, allora, oggi è l'8 settembre, oggi la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria, che anche se non sei cattolico e non credi comunque nella verginità di Maria, sappi che è nata Maria. Comunque, Maria è nata comunque. Vabbè, ok. È un po' come Gesù. Puoi non credere nel cattolico, però comunque Gesù di Nazareth è esistito veramente. Sapete che nel lontano 1930 veniva imballato per la prima volta lo scotch? Lo scotch è una figata. Meglio la colla, probabilmente. Oppure il nastro isolante, qualcuno potrebbe pensare. Però, voglio dire, lo scotch è. C'è il suo perché. Lo scotch, ad esempio, adesso con questa storia dei pacchi, quando ti arrivano i pacchi tutti imballati con quello scotch, ma come fate? Chi è che lavora per i pacchisti? Eh? Cioè, chi lavora nell'imballaggio? È vero che ci sono le macchine, ma per staccare lo scotch è veramente un casino, eh? Com'è sta cosa? Mamma mia! Poi, oggi, nel 1966, il primo episodio di Star Trek. Anche qua, sport e comunque anche fantacalcio. Ma anche la fantascienza, anche lì lascerei. Sapete che io Star Trek mi sarò visto una mezza puntata, 10 minuti di qualcosa. Ne so, diciamo così, in maniera molto superflua, grazie alle puntate della serie televisiva, per me madre, ecco, The Big Bang Theory, perché loro sono i nerd, amano molto la scienza e la fisica, ma so assolutamente anche la fantascienza, quindi qualcosa so da lì, cioè tipo Spock, tipo, che ne so, lunga vita e prosperità, però tutte riprodotte da Sheldon, perché io, va, lascia stare. Oggi nel 1925 per Sellers nasce nel 1968 Roberto De Donna, ma anche Susanna Bonfiglio nel 1974. Oggi comincia il primo campionato di calcio, il primo in assoluto nel 1888. È una vita che si gioca a calcio, ragazzi, altro che l'Italia è fondata sul pallone, eh? Oggi nel 1996 partiva la Serie A. Quindi, insomma, ecco. Ma oggi, sempre nel 1974, stavolta gli Europei di Atletica di Roma. A Roma vengono svolti, ma nel 1985, anche nel 1985, oggi partiva la Serie A. Oh ragazzi, va bene, la Serie A, facciamo tutte le vocali. Ragazzi, stamani, sapete che nel mio paese si direbbe mi ha preso la ruzza, ve lo dico. Giuseppe, vai, prossimo pezzo.

Torniamo a parlare di tecnologia, di intelligenza artificiale, ma anche dell'impatto nel mondo del lavoro. Come sapete, ci si divide, cioè noi non ci dividiamo proprio perché io non ne so. Ecco. Però i vari studiosi, anche i tecnici informatici, si dividono un po' e dicono: no, però magari i vecchi ruoli a livello lavorativo non verranno soppiantati, l'intelligenza artificiale può dare una mano. Altri invece sostengono: no, assolutamente no. Ad esempio, qualche settimana fa parlavamo del fatto che per le persone con disabilità visiva, come il sottoscritto, centralinisti, ciao, proprio ciaone. L'avete seguito? Ci sono dei follower e quindi anche comunque su WhatsApp, ma anche su Facebook soprattutto, e quindi i vari Reel, dove fanno la pubblicità delle intelligenze artificiali che sono agenti autonomi e praticamente ti gestiscono tutto il centralino e ti fanno segretaria, mamma mia ragazzi, oggi è così. La segretaria 24 ore su 24, fissano appuntamenti e c'è anche un influencer che si è fatto prenotare il ristorante, la pizza e il menù, e la persona appunto dall'altra parte del capo del ristorante si è manco accorta che stava parlando con l'agente autonomo, tanto per dire. Ecco, comunque torniamo a parlare appunto della tecnologia, dell'intelligenza artificiale e quindi dell'impatto sul mondo del lavoro, perché con effetti particolarmente pesanti sulle mansioni, quelle ripetitive, quelle delle fabbriche, quindi rischio di esclusione per le persone con disabilità, come vi stavo anticipando, perché l'agente autonomo nei processi aziendali rischia di creare, secondo lo studio, uno scenario di forte smarrimento per i lavoratori più fragili o con disabilità. Se ovviamente da un lato l'IA, come dicevamo, offre strumenti di assistenza, dall'altro la rapidità automatica e il sistema di selezionamento del sistema dell'agente autonomo, dell'algoritmo, possono assolutamente accentuare la barriera sull'accesso al mantenimento del posto di lavoro. Quindi viene sottolineata la necessità di intervenire regolarmente per cercare una soluzione, degli interventi regolamentati per evitare che appunto l'innovazione tecnologica aumenti il divario sociale, ma anche penalizzando le categorie meno sindacalizzate e le persone che appunto necessitano, come il sottoscritto comunque, di forme di collaborazione di mirato e adattamento di ragionamenti sul posto di lavoro. Guardate che c'è l'articolo 104,3 e anche la 62 comunque. Cioè, non penso che, voglio dire, ora va tutto bene, non voglio difendere l'intelligenza artificiale o la tecnologia. Però non è che il datore di lavoro dice: vabbè, ma adesso io assumo l'intelligenza artificiale, l'agente autonomo, a discapito del disabile, anche perché ogni tot lavoratori normodotati c'è comunque un disabile. Ora, a meno che non vogliano cambiare la legge, mi sembra che, ecco, ok? Questo però voglio dirlo, perché se no sembra che, ok. Però i contenuti dell'articolo riguarda appunto il Fatto Quotidiano, e nella pagina dedicata di ciò si fa la riflessione appunto sul fatto dell'impatto stesso. Però, ecco qua i primi messaggi. Simone, sono un sindacalista, però c'è anche da stare abbastanza tranquilli, perché c'è appunto le leggi che tu hai citato. Da più che abbastanza tranquilli, io vorrei stare tranquillo. Anche perché ora noi siamo stati assunti a tempo indeterminato, ma penso un po' alle persone disabili, mi vengono in mente le persone della mia, tra virgolette, categoria, cioè le persone con disabilità, appunto, a livello visivo. Puoi fare o il massaggiatore, se vuoi, ovviamente, piuttosto che assolutamente il centralinista. Vediamo un po', ragazzi miei, cioè non penso che possano svegliarsi la mattina e assumiamo l'agente autonomo. Cioè facciamo anche meno.

se siete dei genitori o magari educatori o magari periodicamente siete in contatto con i ragazzi giovani, giovani della generazione Z, vi è mai capitato di non stargli dietro? Cioè questi parlano senza minimamente di quello di cui stanno parlando, il modo di cui si esprimono, tu dici boh, ma che è sta cosa? Ecco, allora oggi ho pensato di andare a cercare delle parole che vengono usate dai ragazzi della generazione Z per evitare di farci dire siete soliti boomer. Ecco. I boomer siamo quelli degli anni 70 in su, per intenderci. Allora, se sentite i vostri ragazzi o qualcuno della generazione Z che dice aura, aura però ci si arriva. Aura ci si arriva perché comunque sia è un termine che indica una persona con del carisma e presenza carismatica. Gringe. Gringe, un sacco di volte l'ho sentita sta cosa, perché gringe è gringe. Che diamine è sto gringe? È qualcosa che suscita imbarazzo e disagio. Quindi se qualcuno suscita per i ragazzi della generazione Z imbarazzo o disagio, sei cringe. Oppure sto vivendo una situazione cringe. Ma pensa un po' a te. Ok. Ma c'è anche chill, cioè stare tranquilli, quindi chill anche, dipende poi dalle zone d'Italia. Un po' arriva in scialla anche, probabilmente. Boh. O rilassarsi, bro, o fra. O gostare mostrano forte influenza dell'inglese, cioè dei social media e del mondo del gaming. Per ovviamente andare a capire ciò è bro, è bro brother, no, fra fratello, o bro, non mi stai a calà, ecco, un po' alla romana così, bro. Per vivere, insomma, veramente degnamente anche quello che sono i nostri giovani, gostare. Gostare è, ci si arriva però, voglio dire, gostare viene da ghost, c'è qualcuno che magari ti lascia e lo fa, ti ghosta, perché magari a livello di social media ti risponde, manca messaggi, mi sta ghostando, non costando, ma ghostando, quindi mamma mia. Però vedi che però i ragazzi in un certo qual modo della generazione Z usano molto l'inglese. Se volete, un po' lo storpiano, c'è cioè Federica che scrive lo storpiano, sì, però nonostante la diffusione dell'italiano, quello standard, e degli anglosimiani, è parte locale dei dialetti regionali, continuano comunque a resistere. Non sono destinati a scomparire, secondo l'articolo, ma piuttosto ad affiancare all'italiano informale, quello comunque che noi usiamo correttamente, quello che si parla in radio, perché sfido a parlare comunque sia, no? Un italiano corretto e forbito. Tra poco altre parole, altri termini della generazione Z. Adesso io non vi ghosto, però vi faccio ascoltare il prossimo. Anzi, Giuseppe, l'altro bagnino, vi fa ascoltare il prossimo.

Stiamo cercando di imparare un po' la dialettica e il linguaggio della generazione Z, perché sennò siamo vecchi e non va bene. Abbiamo detto bro, fra, gringe, sono ormai, oh, sly. Che sarà sly? Fare qualcosa alla grande, essere impeccabili, sly. Ok, flixare, ah, oh, flixare un sacco di volte l'ho sentito, che vuol dire ostentare qualcosa e soprattutto i soldi, il successo e la capacità. Ok, continua a fixare la macchina nuova, mi stai fixando qualcosa che non mi interessa. Ok, il mood, mamma mia ragazzi, questo mood. Volevo salutare tutti gli influencer che, tra virgolette, posso dire che prendono un po' in giro altri influencer che se la tirano un po'. Ecco, mi rappresenta questo mood è esattamente quello che fa per me. Sì, è il mood, ecco. Cioè la zero voglia di mood, cioè la vita e il mood è la via per vivere, la POV, che è la situazione che racconta dal punto di vista di qualcuno, ossia per intenderci, arriva dal lavoro e ha già sonno, POV. Boh, vabbè. Random, ok, noi lo usiamo a livello radiofonico, causale, senza motivo. Sto vivendo a random, mi ha scritto dopo 3 anni, a random. Quindi la zona anglosassone torna alla grande. Sus, sospetto, diciamo, convenzionale. Ecco, questa storia è un po' sus. Ragazzi, per favore. Poi abbiamo anche red flag, ossia comportamento o comunque caratteristica che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Ma anche green flag, che cosa significa? Segnale passivo, passività, cioè caratteristica di apprezzamento, di accomodamento. Il toxic, ma quanti ce n'hanno? Ma una marea. È una persona o rapporto dannoso, pesante. O negativo? Beh, non facevano prima dire pesante. Amici della generazione Z, Delulu. Delulu che sembra non so cosa, ragazzi, ma che è Delulu? Delulu essere un po' illusi o magari fantasticare senza basi reali. Delulu, stai delulando eventualmente. Non ululando, ma delulando, casomai. Non voglio, per carità, Lore. Lore a Montellone d'Orvieto sarebbe comunque qualcosa assolutamente di dialetto, lore, per dire loro, ma invece in realtà lore per la generazione Z è la storia, è il passato che stanno dietro ad una persona o una situazione. Ate, non a te, ma ate, ha fatto qualcosa benissimo, ha spaccato ate. Ok, va bene. Ci sto provando a non essere della generazione vecchia. Poi abbiamo anche altro, per concludere, ne abbiamo selezionati un paio, e è yapping. Parlare tantissimo, spesso senza arrivare al punto. Yapping. Sì, vabbè, yapping, yapper anche. È una persona che parla continuamente. Da yap ci sta, ecco, cap. Cap è bugia, cosa falsa, mi stai cappando. Non il cup, ma il cap. No cap, sul serio, senza mentire, il contrario, ovviamente. Ecco. Poi vibe o vibe è l'atmosfera sensazionale, l'energia di una persona o una situazione. Ragazzi, ce ne sono oltre 400, ve lo dico, che dobbiamo fare? Qual è la cosa che diventa ancora più diversa però? Perché ghostare ignora qualcuno, dicevamo, fixare significa ostentare e tutto ciò nel loro linguaggio, non facciamo noi voi loro, però nel linguaggio della generazione Z così si capiscono prima. Noi quando eravamo giovani non penso, non c'avevamo questi, non me li ricordo. No, voglio dire, non questi termini, però non avevamo tutta questa dialettica differente rispetto alla generazione che ci precedeva, credo. Penso di no. Tu, Giuseppe, che sei ancora più vecchio, no, vero? Amici di Disabili International, amici di Giuseppe, amici anche miei, il Gallo di Simone, Tempo Zero Summer Edition, termina qua. È ancora Summer? C'è inutile che dite, vabbè, ma la settimana prossima aprono le scuole. Non importa se aprono le scuole, perché io fino al 21 di settembre, che non cambia dall'estate all'autunno, ma non mi schiodo, eh. Per me è ancora estate, anche se la settimana prossima aprono le scuole, dal 14, sì, dalla prossima settimana tutti. Praticamente, tranne oggi, anzi ieri, che era lunedì, che
hanno aperto le scuole dell'infanzia a Bolzano. Per il resto mi sembra che... ok. Amici, buona giornata, ci sentiamo ovviamente giovedì mattina, il 10, rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, ora tocca a te e ai tuoi colleghi. Ciao, a giovedì.

0: altri che guarda avanti. Questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 5 settembre 2026, nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi sceglieremo il disco Promo, ma quest'oggi lo abbiamo fatto scegliere

0: a voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Naturalmente andremo a raccontare anche le vostre preferenze. Saluto Antonello in regia, saluto Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano, Giuseppe Cesena, che ti invio un abbraccio, ricordando che chi volesse può riascoltare la puntata nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7, quindi chi volesse ascoltarlo lo può fare. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione di Danto Radio, attraverso Alexa, se ce l'avete chiedete Alexa via Danto Radio, oppure semplicemente attraverso il sito www.dantoradio.it. Vi ricordiamo che Danto Radio ha anche le pagine Facebook e Instagram, chi volesse può seguirle, può mettere un like cercando appunto Danto Radio Sardegna. Allora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente vi raccontiamo le preferenze del 29 agosto 2026. Le prime preferenze che vogliamo raccontarvi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Tema e Grants, La paura che propongo, che lo propone anche come disco promo. Invece al secondo posto mette Salda Vinci, Fuga d'amore. Le preferenze di Donatella invece sono Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud, che lo propone anche come disco promo. Salda Vinci, Fuga d'amore. Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierà. Anastasia Nemore 24, Tutto da zero. Fasto, Bezzarri, Forza Divina. Quest'oggi per promo abbiamo deciso di scegliere, attraverso anche le preferenze dei nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, che andrà poi in rotazione su Danto Radio dal 7 fino all'11 settembre. Lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle ore 20. E allora l'artista che abbiamo scelto è il seguente. Pensate un po' chi è: Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il brano è dedicato alle radici, alla forza, alla resilienza delle persone e del Sud Italia. La tematica che viene affrontata in questo brano è l'identità, appartenenza e orgoglio culturale. Allora, buon ascolto.
1: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

iniziamo il nostro viaggio musicale e incominciamo con Frida Martini, Senza di me. È un racconto di una relazione che continua a vivere anche nella distanza emotiva. La tematica che viene affrontato è amore complicato, dipendenza affettiva, rinascita personale.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Peter Wolf, Ballare. Un invito a lasciarsi andare, a ritrovare leggerezza attraverso il movimento. La tematica è qui che viene affrontata: la libertà, energia, evasione positiva.

0: Ora vediamo invece cosa ci vuole raccontare Mattia Frattini. Piccole cose. Un brano che celebra i dettagli quotidiani, che spesso passano inosservati. Qui la tematica che viene affrontata è semplicità, gratitudine e introspezione.
1: Nel fine settimana noi siamo quasi amici, scranchiamo sul divano.

ora vi parliamo di Maybe Anarchia emotiva. Qui in questo brano c'è l'esplorazione del caos interiore, delle emozioni che sfuggono al controllo. Qui la tematica che viene affrontata è confusione emotiva, ribellione e autenticità.

0: dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita. Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi, sabato 5 settembre 2026. Chi volesse riascoltare

questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, che andrà in onda il martedì dopo le 5. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potrete ascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7. Se volete ascoltare D'Antorato lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via D'Antorato. Visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordiamo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate D'Antorato Sardegna. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, interagire con me, semplicemente scegliere disco promo che poi andrà in rotazione qui su D'Antorato, anche se molto spesso è anche D'Antorato che lo sceglie, potete farlo scrivendomi al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora parliamo di Anna Castiglia, Niente di me. È un pezzo che parla di vulnerabilità, del timore di mostrarsi davvero. La tematica è qui che viene affrontata, l'identità, fragilità e autoprotezione.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Luza, il brano che si intitola Dritto al cuore. Canzone dritta, intensa, che racconta un sentimento che colpisce, senza preavviso. La tematica qui che viene affrontata è amore improvviso, impatto emotivo, sincerità.

Gialli Faula, una storia sospesa tra realtà e immaginazione, dove si cerca un lieto fine. Qui la tematica che viene affrontato è sogno, speranza, romanticismo.

ora vi parliamo di Clari, quel poco di cuore. Il brano parla di ciò che resta dopo una relazione difficile. Qui la tematica che viene affrontata è i residui emotivi, coraggio, ricostruzione,

La tempesta gentile, pianeta interno, il viaggio introspettivo nel proprio mondo interiore. Qui la tematica è autoanalisi, spiritualità, equilibrio personale.

0: Tutto tace, signori. È un pezzo ironico, critico, sulle dinamiche sociali, sulle apparenze. Qui la tematica è società, satira e comportamento umano.
1: Uscivi in balcone.

cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Vi ringrazio di avermi seguita. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, esprimere il proprio disco promo che poi andrà qui in rotazione su Danto Radio, anche se a volte anche Danto Radio quello sceglie, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Ripeto, 333-9648-645. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone, cercate Danto Radio attraverso Tuni Radio, per chi vuole, è un'applicazione dove ci sono una serie di radio, tra cui anche Danto Radio. Attraverso Alexa, se la possiedete in casa, chiedete Alexa via Danto Radio. Attraverso il nostro sito dantoradio.it, seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram e se volete potete mettere un bel like. Saluto Antonello in regia. E fra pochi minuti ricordiamo l'appuntamento con Viaggiando con Saverio Lombardi e poi alle ore 21 ricordiamo l'appuntamento con i grandissimi DJ Sadur Dance. Prima di salutarvi vi vogliamo parlare di Malika Ayane, detto tra noi. Cosa ci diciamo tra noi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici? Ci diciamo questo, facciamo una confessione intima, elegante e delicata. La tematica che qui viene affrontata è il dialogo, la sincerità e emozione non dette. Quindi buon ascolto con Malika Ayane e per quanto mi riguarda con Promo ci ritroveremo la prossima settimana. Ciao!

Grazie Daniela, grazie a te. Mancano circa 25 minuti alla fine della trasmissione e il primo brano che ascoltiamo questa mattina è Gli Occhi Verdi dell'Amore e Angelo Ed Morning. Quindi buongiorno a tutti quanti voi, Gli Occhi Verdi dell'Amore dal vostro Cecantipus Giuseppe Cesena.

Il re della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, e con quella bellissima città di Granada arriva per voi nostalgici. E beh, qui si fanno gli anni 60 verso quest'ora.

E lasciamoci la granata, anzi granata, pardon, e per andare ad ascoltare un brano che voi conoscete cantato da Mina, ma invece questa volta è di Tony Renis e si chiama Grande, Grande, Grande Tony Renis, qui a Disabili International Radio.

E cerchiamo anche qualche chicca ogni tanto. Infatti, adesso vi faremo ascoltare, poi sentirete anche il microsolco, proprio il disco consumato che abbiamo naturalmente preso su Spotify e altri. È il brano di Jimmy Fontana che si chiama Guantanamera. E vabbè, Guantanamera, Guajira, sentirete come il brano, il microsolco si fa sentire. Ma noi lo facciamo partire subito già da quando inizia a suonare. Non vi facciamo, volete, non possiamo farvi sentire il microsolco a vuoto perché qualche radio poi si stacca. Quindi lo facciamo partire subito. Allora, Guantanamera, Jimmy Fontana.

essere qui, senza i problemi di ogni giorno, che ora sono lontani, lontani, lontani. Guardarsi intorno e non sentire niente, solo il rumore del mare. Stringerti a me e non pensare a niente, solo noi due e questa terra meravigliosa, questi alberi, questo verde.

0: Ricorderete sicuramente un brano di Sergio Endrigo che si chiamava Ci vuole un fiore. Ebbene, questo Ci vuole un fiore non lo ascoltiamo perché lo conoscete tutti, però ascolteremo adesso, sentirete un bambino che introduce tutto, un brano che si chiama Ho visto un prato. Secondo voi è nato prima Ci vuole un fiore o prima Ho visto un prato? E quanto sapremo alla fine del brano?
1: Tema: la primavera. Svolgimento. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi, ma io i prati li ho visti solo alla televisione, sono tutti grigi. Mi hanno detto che in primavera spuntano le violette. Io ho guardato attentamente i marciapiedi ogni mattina, ma non ho mai visto le violette spuntare. Mi hanno detto che in primavera gli alberi mettono foglie e fiori. Nel mio quartiere non ci sono alberi, ci sono soltanto i pali della luce, ma non mettono né fiori né foglie.

E allora ritorniamo a dire che Ho visto un prato era un brano che è uscito nel 1968, c'era anche la casetta numero 0, eccetera, eccetera, e Ci vuole il fiore è stato un brano successivo. E allora abbiamo visto che, insomma, il nostro buon Sergio Endrigo si dava da fare con le cose, con la casa, ci vuole un fiore. E poi c'è stato anche l'amico Lauzi che si è dato alla tartaruga, insomma, ed altro. Bene, allora facciamo un applauso a questi due amici che hanno pensato alla natura, agli animali, eccetera, eccetera. Poi anche Gianni Morandi a un certo punto si è messo a fare l'arca, e beh, hanno fatto anche l'arca di Noè, la Zanicchi e Sergio Endrigo. Però poi c'è anche gli animali non hanno ombrello e Gianni Morandi ha pensato agli animali che si bagnavano e quindi tutti animali, facciamo loro un applauso fatto dai camaleonti per questi cantanti che si dedicavano così alla natura e agli animali.

0: E dopo gli applausi andiamo a prendere, visto che prima si parlava di animali, di fiori, di canzoni per bambini, andiamo a prendere invece un gruppo che si chiama I Corvi. I Corvi che ci dicono: che notte, che notte stanotte, sentiamolo.
1: Un'avventura non l'avevo avuta mai.
2: Che notte, ragazzi, insieme a lei.
1: Speravo che la notte non finisse mai.

E adesso andiamo con i giganti, e non cantano i giganti e la bambina o giganti e Davide, i giganti cantano per salutarci: voglio essere una scimmia. Va bene, allora ascoltiamo questo brano e dopo arriveranno i consueti saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 19 78 490 320 19 78 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ehi, dico a te, scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi, ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie, arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Super
2: Sound and... Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepa con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

0: those Russians. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla.

un'altra novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camered con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camered, number 9, Love Sober.

Morti più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

Lato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo. Vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback. Disco

La brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, Ninaro e Michelle. Balza in the box.

porteranno ai piedi dell'Olimpo della Exclusive. Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta...

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: E beh, tutto a posto. Nettando, tutto è.
2: Come ti stai?
1: Come è tutto a posto? Come te? Tu è?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Universo Stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I like a movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

Altra novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camored con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camored, number 9, Love Sober.

Più forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un hand and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

Lato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo. Vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback. Disco.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

La brasiliana Melody in My Chico, la versione è un boot remix di Baldonelli, di Naro e Michelle, Balza in the Box.

0: ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Eteria. Pezzo di MP-pista, song d'artista, numero 4.
1: Walk to the club till we push in. Meet this boy named Martin Ragone. He's my best friend, he's my boyfriend.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
4: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
1: We see the

intravedo l'Olimpo. Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Talk to You. Esclusivo.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segue il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni, un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There have been many band members over the years and
4: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
3: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: I'm not over Jerusalem. Jerusalem.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
4: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
3: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
4: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
4: Which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
4: Technology, really, since I began.
3: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
3: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
3: Nei concerti attuali suoniamo due brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
3: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
3: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
4: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: E per questa settimana è tutto, un saluto dal vostro Paolo Tocco, noi ci ritroviamo a bordo del Trans Europe Express puntuali martedì prossimo alle 15 e come sempre la replica giovedì alle 18 proprio qui su Radio Team 2000. Ciao!
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15, gli Espana Circo Este con Torna.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a

poi ci ripenso. In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

0: Ti metti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

alza il volume e lascia fuori tutto il resto. Benvenuti da Alessandro Fizzotti, qui dal nostro studio centrale ad una nuova esplosiva puntata di Estatissima. Oggi abbiamo deciso di sfidare le leggi del tempo per riportarvi direttamente nel cuore della stagione più calda. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo, insomma, della nostra libertà, la prova che la musica può portarvi ovunque vogliate con la forza delle note. In questa ora di radio vogliamo regalarvi un'oasi di spensieratezza assoluta, un momento in cui l'unica cosa che conta, diciamolo, è lasciarsi trasportare dal nostro sound, quello più fresco e dinamico del momento. Abbiamo filtrato le classifiche per portarvi solo l'essenza pura del divertimento, un mix di ritmo e melodia che vi farà svoltare la giornata. Siete pronti a staccare la spina e connettervi con l'energia solare? E allora, tra poco, insieme a noi, anche i nostri ospiti. Claudio Pina ci racconterà di vacanze, di viaggi, di wellness. Che bello parlare ancora una volta di organizzazione di vacanze quando per molti le vacanze sono finite, no? E già pensare, no, alla prossima meta, beh, non è male, ci fa sognare. Subito dopo lo spazio con il racconto di un libro nuovo insieme ad Antonio Quintino Chieffo, Il diario di un investitore, la mossa del turco, da non perdere questo collegamento. E poi avremo la dottoressa Chiara Boscaro, perché Nutri la tua estate non finisce qui, avremo ovviamente la nostra rubrica pronta per darvi quelli che sono i suggerimenti per stare bene con il nostro corpo mangiando bene, va bene? Insomma, non perdete nemmeno un secondo, alzate quel volume, fatevi sentire e preparatevi a ballare. Estatissima è qui per voi.

0: Siamo sempre all'interno della nostra estatissima, il vostro radio show dedicato al viaggiare e alle vacanze. Ci andiamo a collegare con Claudio Pina, eccolo qua insieme a noi. Ciao Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora senti, questa estatissima 2026 ci sta regalando veramente tante sorprese, no? E andiamo a parlare di crociere insieme a te oggi.
1: Certo, certo, si direi che il modo migliore secondo me per finire un'estate, quindi un'estatissima, volge al termine, direi che quello è quello tradizionale, a me molto caro, per mare, con crocerine nel Mediterraneo, partendo un po' da tutta Italia.
0: E quali sono questi porti?
1: I porti sono Genova, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Venezia, quindi sono porti importanti e c'è un motivo. Oggi piace molto il mix vita di bordo ed escursioni a terra, quindi servono scali attrezzati alla movimentazione passeggeri. Questo senza penalizzare chi che tipo 5 Terre o Capri, per intenderci, che sono servite dai servizi barche, dagli scali principali, ma anche dalle stesse grandi navi che fanno da appoggio per i servizi navette, quindi non perdete niente.
0: E quindi dove navigare per salutare quest'estate, Claudio?
1: Ma direi innanzitutto propongo un bel giro d'Italia per mare.

0: Conosciamo meglio le nostre coste circumnavigando la nostra penisola in barco a Venezia o sbarco a Genova. Il modo migliore per godersi il mare nostro, ma magari anche per vedere con occhi nuovi borghi, luoghi che di solito sono visti dalle autostrade o lungo l'Adriatico, insomma, passare scendendo appunto lungo le coste da Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, vedere le belle coste del Mediterraneo, infine eccoci a Genova.
1: Assolutamente sì, c'è il Mediterraneo anche con Francia, Grecia e tanto altro, no?
0: Certo, proprio così, Francia, Grecia, anche Nord Africa, c'è una dimensione di circa una decina di giorni per un bel giro nel Mediterraneo con varie tappe, appunto francesi, spagnoli e ormai famose destinazioni come Cannes, Nizza, come Barcellona, Ibiza, per non dire della costa africana, Tunisi per esempio, insomma sono veramente tanti bei posti.
1: Senti, ma le novità che ci troviamo a bordo?
0: Ma le novità che ci troviamo a bordo sono sempre una bella sorpresa della crociera, di vedere unite ai criteri della crociera tradizionale, classica, al concetto di vita villaggio, una sorta di paesino navigante, con le giornate organizzate dal risveglio, con gym e ricco buffet. Ragazzi, non pensate di tornare da una crociera dimagriti, sia chiaro. E via tutte le proposte tipiche del villaggio vacanze, pane fresco, tavolate, giochi, fino alle serate a tema.
1: Insomma, mi pare che non ci sia noi, no, a bordo.
0: Assolutamente, quelli che dicono che siano in crociera non sono, vuol dire che non sono mai stati in crociera, ecco. C'è cultura, musica, vari tipi di giochi e non dimentichiamo la dimensione wellness, vere e proprie spa a bordo, cosmesi, fitness, per tornare rigenerati, anche perché tutto questo si svolge in mezzo al mare e non in scantinati.
1: Assolutamente, a questo punto per saperne di più cosa dobbiamo fare?
0: Ma dunque c'è un ricco show in agenzia, sempre dei ricchi show su questo tema crocerine, ben felici di fare proposte allettanti, e allora buon mare per salutare l'estate 26.
1: Grazie Claudio, ci sentiamo, ciao, la settimana prossima per il nostro ultimo collegamento.
0: Certo.

Rientriamo in studio come sempre in estatissima, il programma della vostra estate. Oggi ci immergiamo in un mondo dove il denaro non è solo numeri, ma adrenalina, intuito e geopolitica. Siamo in compagnia di Antonio Quintino Chieffo, imprenditore e investitore con oltre 20 anni di esperienza nel corporate finance, che debutta in libreria con un thriller finanziario che sa

0: di realtà. Diario di un investitore, la mossa del turco, edito da Armando. Insomma, dalle strade di Milano ai tavoli negoziali di Londra e Monte Carlo, Antonio ci racconta di un'operazione da 300 milioni di euro tra startup e cyber security. Antonio, benvenuto in Estatissima.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, senti, il tuo libro viene definito un thriller finanziario, no? Ma affonda quelle che sono le sue radici nella tua esperienza reale sul campo. Nel tuo racconto parli dell'acquisizione di una startup di cyber security e di una tecnologia capace di neutralizzare la contraerea russa. Quanto c'è di romanzato e quanto invece la finanza odierna è diventata una vera e propria scacchiera geopolitica dove si combattono guerre invisibili?
1: Guarda, questo libro io l'ho scritto qualche anno fa, ma oggi si legge quanto l'intelligenza artificiale e alcune aziende molto importanti stanno spingendo molto gli investimenti sulla parte war. E la verità è che molte startup, ad esempio israeliane, sono concentrate su questo tipo di tecnologia, ma già da circa una decina d'anni. Quindi diciamo così che c'è molto più di vero che di un romanzo.
0: Senti, il titolo cita la mossa del turco, no? E il culmine della vicenda è un incontro a Londra dove riesci a spuntare un'offerta incredibile grazie a un audace bluff appunto psicologico. Nel mondo delle alte negoziazioni, quanto conta lo studio dei bilanci e quanto invece la capacità di leggere l'avversario negli occhi e quindi gestire un po' l'incertezza, proprio come farebbe un po' un pilota di Formula 1?
1: Diciamo che nel mondo della finanza vale molto di più la capacità di saper negoziare che devi saper leggere un bilancio, nel senso che la lettura di un bilancio è qualcosa, diciamo così, la potremmo definire quasi una commodity. Oggi tra l'altro l'utilizzo di strumenti come l'intelligenza artificiale, ma già da qualche anno nel mondo della finanza, così come in altri settori, ha già aiutato tantissimo questo, tant'è che una volta anche la mia azienda aveva un team molto più nutrito di analisti finanziari. Oggi è molto più ridotto, sono molti più senior che junior, paradossalmente. Quindi la lettura del bilancio è più una commodity, la capacità invece di negoziare è molto più importante. Quella è quasi una capacità tra essere innata e qualcuno che te insegna.
0: In un passaggio del tuo libro sostieni che il vero successo non è solo economico, ma risiede nella capacità di mantenere la lucidità e quindi raggiungere obiettivi condivisi in contesti ad alto rischio. Qual è la lezione più importante che vorresti lasciasse il tuo diario a chi oggi guarda un po' al mondo degli investimenti con timore o eccessivo cinismo?
1: Allora, la cosa, diciamo così, più noir che potrei dire è non vuole lasciare insegnamenti. La verità è che nel mondo degli affari, soprattutto negli investimenti, bisogna avere sangue freddo, non bisogna farsi prendere dal panico.
0: Ecco, e questa la stampiamo proprio, come si dice, sulla lapide, va bene. Quindi è vera questa cosa, in effetti, non bisogna mai farsi prendere dal panico, e perché spesso proprio quello, tu mi insegni, che porta poi a fare gli errori più grandi.
1: Perché si dimentica l'aspetto più importante. L'aspetto più importante in un investimento è qual è il tuo obiettivo e non quanto sto guadagnando, quando sto perdendo, forse perderò, forse guadagnerò. Invece è qual è il tuo obiettivo, e allora tu devi focalizzare, come dico io anche nel passaggio del libro, come se fosse la vetta di una montagna. È lì che devo arrivare, non mi devo preoccupare di altro. Poi i percorsi per arrivare alla vetta sono tanti, ma quelli sono i sentieri, le strategie sono i sentieri, ma la vetta rimane una sola e quella non la devo cambiare e non la devo dimenticare.
0: Antonio Quintino Chieffo, vi consigliamo Diario di un investitore, La mossa del turco, Armando editore, grazie per essere stato con noi e ovviamente buona estatissima.
1: Ciao, grazie.

città di Milan, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure la domenica da fa guerra. Ma si entra!

cittadella, che a un punto si ribella. A giocare senza padrone, sulla musica mia e a batteria mi siento.

0: bocca. Siamo allo spazio dedicato alla nutrizione, con noi la dottoressa Chiara Boscaro, innestatissima, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: E allora parliamo di snack da spiaggia leggeri oggi.
1: L'errore più comune sotto l'ombrellone è mangiare cibi ricchi di carboidrati complessi come panini enormi, riso freddo, pasta al forno. Il calore esterno devia il sangue verso la pelle per raffreddarci. Se impegniamo quel poco sangue rimasto in una digestione lunghissima di amidi e zuccheri, il cervello va letteralmente in risparmio energetico, causandoci quel sonno che ci rovina il pomeriggio. Lo snack perfetto da spiaggia deve essere leggero ma nutriente, puntando su grassi buoni e sulle proteine fresche. Olive, noci, avocado o uovo sodo sono opzioni ideali. I grassi buoni forniscono energia lenta e costante che non appesantisce lo stomaco e non causa picchi di insulina. Accompagnate questi grassi con verdure croccanti come carote o sedano per idratazione. In questo modo rimarrete vigili e attivi, pronti per una nuotata, senza quel senso di pietra sullo stomaco che rende faticoso anche solo alzarsi dal lettino.
0: Il classico panino in spiaggia è davvero da bandire, Chiara. Cosa possiamo mettere, insomma, nella borsa frigo per un pranzo che sia pratico ma che ci permetta di restare svegli?
1: Se proprio si vuole consumare un panino, sceglietelo integrale, unite hummus o polpette vegetali, facendo diventare un po' più di supporto che il protagonista. Ma per restare svegli davvero, la borsa frigo dovrebbe contenere energia pulita. Un'ottima idea è un'insalata di ceci o lenticchie, che hanno proteine e fibre, con tanto cetriolo e menta. Oppure ancora meglio, puntate su uno snack a base di yogurt greco o cubetti di formaggio magro con della frutta secca. Le mandorle sono le regine della spiaggia, tolgono la fame, sono pratiche e non si sciolgono. Un segreto per non addormentarsi? Evitate la frutta troppo dolce come le banane o l'uva dopo pranzo. Puntate invece su una bella macedonia di frutti rossi o pezzi di cocco fresco. Meno piatti pesanti e più materia prima fresca. E questo è il segreto per godersi il mare senza sentirsi stanchi e appesantiti.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna la settimana prossima per il nostro ultimo collegamento insieme. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao a tutti, buona

0: feather to storm. Baby, don't leave me alone.
1: Anche oggi Estatissima vi saluta, spero di avervi tenuto una buona compagnia. Pensate che un'ora nel verde riduce i livelli di ansia del 30%. Insomma, non serve andare lontano per ritrovare la pace. Basta un po' guardarsi intorno, trovare un parchetto e mettersi lì a respirare. Magari un po' di aria buona, perché no? Se volete riascoltare qualche consiglio utile, qualche intervista, potete andare sul sito estatissima.it. Siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per l'affetto e la costante partecipazione alla nostra diretta. Alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shazz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shads Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con You Have Got a Friend.

Questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Viral Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i Lightback e il brano è Sunshine Reggae.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mann's Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia. Ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazoo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire, sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazoo Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
4: Ah, cominciamo bene.
3: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
4: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
3: Adesso?
4: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
3: Con la principessa.
4: E il vostro Night Jay.
3: Si parte!
4: Ciuf ciuf!
3: BPM a profusione in questa puntata del suono dei ricordi playlist. I pezzi sono incredibilmente veloci.
4: Come te, Night Jay.
3: E stupendi, chiaramente, sempre come me.
4: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist da questa coppia di matti che vi terrà compagnia per la prossima ora.
3: Assieme a Solid Bass, Echo Bass, Nova Space, Deadly Sins, Venus vs. Mark, K. The Cruise, 4 to the Floor e infine Dr. Alban.
4: Scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
3: Iniziamo con Solid Bass, Dance to the Beat.
5: You are clear to initiate power up.
6: Unlock the door.

Primo brano di questa puntata del Suono dei Ricordi playlist, primo brano per loro, Solid Base, un progetto che arriva dalla Svezia e dalla Norvegia. Sì, adesso faccio cantare anche voi. Rimaniamo nel 1994 con Ecobass, Gotta Dance with the Music.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist all'occorrenza in the mix, per esempio con Venus vs Mark, Summertime, che salutiamo, e con in sottofondo Kade Cruz, New High Energy.
1: E ci vuole tanta energia per ricordare i nostri contatti.
0: Ma per voi è facilissimo ricordarli, proviamo.
1: Infoline 342-3133-781, pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, i nostri social. Energy. Questo è il suono dei ricordi play.

0: Abbassiamo le BPM, rallentiamo un pochino, ma il gusto è sempre quello. Siamo nei mitici anni 80, quelli di plastica e quelli fatti da sintetizzatori indimenticabili e ritornelli che nemmeno l'AI riesce a copiare con una certa credibilità.
1: Su questo avrei qualche dubbio, ma ascoltiamo la playlist.
0: Nei prossimi 30 minuti ci aspettano Beloved, Imagination, questi due li dici tu,
1: Moulin Rouge e Casso,
0: UD, Scotch, Blue Summer e infine Climbing Fisher.
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of-

0: Voce di Lee E. John, cantante degli Imagination, torna nel suono dei ricordi playlist con Flashback, preceduto dalla boy band Beloved con I Love You More. Ma adesso chi arriva?
1: Moulin Rouge!
0: Con il brano Boys Don't Cry.

0: Dietro un nome apparentemente ludico e dietro una melodia apparentemente semplice, spesso negli anni Ottanta si nascondevano personaggi piuttosto importanti, come in questo caso Claudio Simonetti, compositore tastierista italiano, nato il 19 febbraio del 1952 a San Paolo in Brasile, figlio del maestro Enrico Simonetti. Claudio è famoso per la composizione, assieme a Pignatelli e Morante, della colonna sonora del film Tenebre, quello di Dario Argento, del 1982.
1: L'anno precedente però esce con il primo album del progetto Casso e nell'84 produce invece questa I Love the Piano,
0: un brano che piace particolarmente alla nostra principessa
1: Casso.
0: È ora il momento di ascoltare il brano che apre la seconda parte del Suono dei Ricordi playlist sezione anni 80, che ci porterà su un'isola piena di sole. Il brano si intitola The Island of the Sun e lui è Yudi.

Mi corre l'obbligo di salutare Vince Lancini, un personaggio davvero simpaticissimo. Se passate una serata con lui è puro divertimento e magari riuscite a farvi cantare anche questa disco band. Il progetto è Scotch, composto da Fabio Margutti, Franz Felletti, Franz Roma, Manlio Cangelli e ovviamente Vince Lancini, la voce del progetto. Ora ci aspettano gli ultimi due pezzi della playlist del suono dei ricordi anni 80, precisamente Bello il Sam con Some People e infine Climbing Fisher con Love Changes Everything.

0: Quanto è vera questa frase, love changes everything, l'amore cambia tutto, ti fa volare e ti fa schiantare.
1: Nella durissima realtà che la puntata è finita.
0: Grazie per aver ballato con noi.
1: Dalla principessa.
0: E dal vostro Night J. This is the song of memories with Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate.
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tutto.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Oggi incontriamo due cantautori che sanno raccontare l'amore senza mettersi troppo in posa. Fabio Concato con uno sguardo tenero quotidiano e l'altro Vinicio Capossela che lo trasforma in una domanda da osteria, da cinema, da notte un po' così storta. Cominciamo con Fabio Concato e Rosalina. Concato ha sempre avuto un dono raro, far sembrare leggere le cose molto precise. Rosalina non è una canzone che prende in giro, ma è un ritratto affettuoso, pieno di dettagli fisici e quotidiani. La protagonista non è idealizzata, anzi è viva, concreta, riconoscibile. E proprio per questo resta subito impressa, la immaginiamo, ce la visualizziamo nella mente mentre lui canta. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Per collocare il mondo di Concato bisogna ricordare Giannutri, album del 1990 prodotto da Phil Ramone e registrato a Parigi allo studio Guillaume Tell, fra fine 1989 e gennaio del 90. Gli arrangiamenti furono curati da Peter John Vettese con musicisti internazionali. Beh, anche se Rosalina appartiene alla sua stagione precedente, quella grazia gezzata e colloquiale attraversa bene tutta la sua scrittura, è già presente. La forza di Rosalina è nel modo in cui ribalta l'idea di bellezza, non quella patinata, non quella con le misure giuste, ma quella che passa da una bicicletta, da un corpo reale, da un sorriso che non chiede permesso. Concato canta con ironia ma non con superiorità. Sembra voler dire che l'amore, quando è vero, non ha bisogno di levigare tutto, di applicare dei filtri che migliorano l'immagine. Non spinge mai dove non serve e proprio questo rende il brano più caldo. Ascoltiamolo così, come un piccolo ritratto d'amore quotidiano fatto con la musica, fatto con i suoni.

0: passi con i bignè, olè.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Era Fabio Concato con la sua capacità di trasformare un dettaglio domestico in una piccola scena. Ora entriamo in un'altra stanza, più fumosa, più teatrale, piena di fiati, di personaggi e di domande senza risposta. Vinicio Capossela non lo spiega l'amore, lo interroga. Che cos'è l'amor? Il brano arriva da Camera a Sud, un album del 1994, che è il terzo di Capossela. È un disco importante perché allarga il suo immaginario. Canzone d'autore, jazz, musica latina, atmosfere da cabaret e da frontiera. Che cos'è l'amor? Anzi, che cos'è l'amor? Sta proprio lì, in mezzo al ballo, alla malinconia, come una domanda fatta al bancone quando ormai è tardi per rispondere. E poi c'è il collegamento del brano con il mondo del cinema, perché la canzone diventò notissima anche grazie al film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo nel 1997, durante la scena della partita sulla spiaggia. Quel passaggio diede al brano una seconda vita enorme, portandola a un pubblico molto più vasto, senza togliere nulla alla sua stranezza originaria. Poi ci sono anche altre cose da raccontare, non so, dal punto di vista musicale è un brano pieno di movimento, fiati, percussioni, contrabbasso, è una scrittura che sembra girare su se stessa come un ballo un po' storto, uno di quelli dove ti giri sempre su te stesso, non sai bene i passi. Nell'album Camera Sud, Capossela lavorò con molti musicisti, Enrico Lazzarini, Giorgio Cavalli, Marco Tamburini, insomma tanti altri, per costruire un suono ricco, teatrale e volutamente fuori asse, appunto un po' storto. Vocalmente Vinicio Capossela non canta soltanto, ma interpreta, recita, sghignazza, si piega dentro le parole. La sua voce passa dal chansonnier al ghittò, dal crooner al cantastorie da bettole e rende l'amore una faccenda insieme comica e tragica. Così Rosalina e questa domanda caposseliana si rispondono. Una mostra l'amore nella carne quotidiana, l'altra lo perde dentro una notte di musica. Infine, una nota vocale. Facciamo attenzione ai passaggi di registro. Vinicio Capossela non cerca una linea melodica pulita, accademica, ma anzi sfida l'arrangiamento incalzante dei fiati e delle percussioni sul terreno dell'intensità emotiva e porta il testo più verso la direzione della recitazione, che mantiene un controllo eccezionale più della scena che oltre che della voce. Se prima Fabio Concato ci ha cullato con la cura e la dolcezza di Rosalina, qui Vinicio Capossela ci dà la spinta definitiva per rialzarci, scendere in pista e domandare al mondo intero che cos'è l'amor. E si chiude qui una puntata dedicata a due modi diversissimi di raccontare il sentimento: la tenerezza ironica e il teatro visionario. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci Vinicio Capossela e la sua domanda: che cos'è l'amor? Che cos'è?

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
5: La musica più bella, la più selezionata. Scelta.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma, io sono Carla ed oggi apriamo quest'ora insieme guardando il calendario. Sì, perché il mese di settembre porta sempre quella sensazione di fine estate e di nuovi inizi. Per entrare subito nel clima giusto partiamo con il brano simbolo di questo periodo, nonché il primo pezzo italiano in cui venne usato il Moog, un sintetizzatore che generava quel suono imponente del ritornello. Il chitarrista Franco Mussida volle quell'inciso interamente strumentale, proprio perché la musica trasmettesse un senso di epicità senza bisogno di parole. Mogol poi completò l'opera scrivendo il testo dopo essere uscito di casa una mattina presto, scattando una fotografia alla rugiada e alla nebbia della campagna. Beh, inutile dire che Impressioni di settembre risultò essere una delle composizioni più note della PFM, celebrità ampiamente meritata per uno dei classici della musica progressive degli anni 70.
1: Quando

0: Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.
1: 1971.

0: Restiamo dentro lo stesso mese, ma spostiamoci sul litorale romano, dove l'aria si fa più fresca e le spiagge iniziano a svuotarsi. Continuiamo quindi il nostro viaggio musicale con Settembre di Antonello Venditti, che per dare vita a questa atmosfera si trasferì addirittura a Londra, chiudendosi in uno studio per sperimentare i campionatori digitali dell'epoca e così intrecciare sintetizzatori moderni con il suono classico del suo pianoforte acustico. Con le parole scattò l'istantanea di un ritorno alla realtà dopo le vacanze. Dopo che un amore ritrova la sua forza proprio ricominciando insieme la routine della città.
1: 1986.

0: 100% grandi successi. 100% grandi successi.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti.

Davvero molto raffinata la rilettura swing estratta dall'album La musica che gira intorno. Il brano fu scritto originariamente, come sappiamo, da Ron, il quale attinse persino ai sonetti d'amore di William Shakespeare per la stesura del testo. In questa cover c'è l'intreccio tra l'istrionismo di Paolo Belli e l'eleganza melodica di Arisa. In entrata un brano che io personalmente apprezzo tantissimo. Fu pubblicato nel 1993, scritto da Fabio Concato, per fotografare quel risveglio interiore, raccontando la sorpresa di un uomo adulto che si scopre vulnerabile di fronte a un sentimento veramente tanto autentico. L'elemento più affascinante della storia risiede però nella metamorfosi avvenuta nel 2002. Il pezzo è stato completamente reinterpretato insieme a una leggenda della musica mondiale, il portoricano José Feliciano.

veramente meravigliosa. La prossima è un'idea inedita, alchimia tra due fuori classe della nostra musica, che prese vita all'interno del progetto discografico Fino a Qui. I Tiro Mancino scelsero per pubblicare la nuova versione Imparare dal Vento l'inconfondibile timbro caldo di Zampaglione, il che intrecciò la voce di Luca Carboni. La base strumentale è stata arricchita da morbide sfumature blues rispetto al passato, che venne suonata e programmata dai musicisti storici della band romana.

Uno dei grandi successi di Annalisa con Federico Rossi del duo Benji e Fede, con cui aveva già inciso nel 2016 Tutto per una ragione, diventando un tormentone di quella stessa estate. Questo è del 2021, contenuto nell'album dal titolo Nuda 10. Continuiamo ad esplorare le uscite più interessanti del momento, spazio quindi alla rivelazione del Festival di Sanremo Saif, che nello scorso luglio ha ancora fatto centro con Parlar d'amore, estratta dal suo primissimo album in studio che si chiama Santissimo. Ha scelto per affiancarlo l'amico e corregionale Brescia.

Ancora un buon ascolto a tutti, io sono Carla e questa è Musicalmente Italiana. Il prossimo è un incrocio artistico veramente imprevedibile, nato dalla mente del produttore visionario nel senso buono Mace, che ha unito l'anima tagliente di rap di Salmo alle atmosfere sognanti di Colapesce. Il risultato è Cattive Abitudini, nuova versione.

Rimaniamo sui grandi incontri generazionali. L'originale del 1979 con cui Gianna Nannini sconvolse il paese parlando apertamente di autoerotismo come metafora di libertà. Oggi ha deciso di rinfrescare questo classico immortale insieme a Marracash con la produzione di Dardust, la nuova graffiante versione di America.

Achille Lauro ha stravolto la sua musica passando attraverso 5 vite diverse. È nato, come sappiamo, come rapper duro e puro, cantando la rabbia della strada. Presto però quel mondo gli andava stretto, così decise di rischiare, mescolando le sue rime con ritmi caldi e ballabili della samba. Ma la vera rivoluzione è esplosa sul palco di Sanremo, dove ha abbandonato il rap, mettendo da parte le basi elettroniche, trasformandosi in una rockstar d'altri tempi, usando costumi teatrali e provocazioni per far parlare l'Italia intera. Subito dopo cambia ancora, tuffandosi nella musica dance e nei ritmi scatenati degli anni 90. Oggi la sua musica è diventata un pop d'autore maturo, rallentato il ritmo per concentrarsi su grandi ballate ed emozioni profonde, mettendo al centro la voce, i testi poetici e arrangiamenti orchestrali, dimostrando che dietro ai travestimenti c'è un cantautore vero che sa come parlare al cuore di tutti. Ed è proprio con il suo ultimo album Comuni Mortali che ha scalato i vertici delle classifiche estive, che ha fatto da trampolino di lancio per un clamoroso tour negli stadi italiani.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine, se si incendia lo spazio, amore.

Un intro quasi trionfale per la prima uscita dell'ultimo progetto di Renato Zero, che ci sta abituando ad un nuovo modo di fare musica. Non esiste più la fretta di chiudere un album in studio per poi gettarlo subito nei negozi. Oggi Renato preferisce una creatività lenta, un rilascio goccia a goccia, in cui ogni singola cover ha il tempo di respirare. La scelta di reinterpretare i grandi classici internazionali in italiano ha diviso i fan in due fazioni ben distinte. Da un lato ci sono i sostenitori entusiasti che restano incantati dalla sua capacità di fare proprie queste pietre miliari. Dall'altra invece c'è chi esprime forti perplessità, ammettendo che le cover possono piacere o no, ma chiedono a gran voce il ritorno di Renato Zero, cantautore puro. E c'è una storia curiosa dietro al prossimo brano delle sorelle Iezzi, perché questa collaborazione è nata così, per puro caso, durante il Jova Beach del 2022. Paola e Chiara non cantavano insieme da quasi 10 anni e si trovavano lì solo come spettatrici. Lorenzo le ha viste tra il pubblico e le ha fatte salire sul palco. L'energia di quel momento è stata così forte da convincerle a fare una reunion ufficiale registrando questa nuova versione del loro classico del 2002.

0: Dopo l'esordio con alcuni 45 giri ora introvabili pubblicati dalla numero 1, Edoardo Bennato passò alla Ricordi, dove registrò un album all'insegna del rock di strada. All'album diede il titolo di Non farti cadere le braccia. Le preferenze del pubblico, tra le 10 tracce contenute, andarono ad un brano dalla costruzione insolita. Dopo un inizio quasi sinfonico con una sezione di archi arrangiati da Roberto De Simone, la canzone si arricchì via via di coloriture ritmiche, sfociando poi in un finale rock. Il testo fu scritto da Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare, pensando ad una ragazza di Novara che tornò al nord dopo una lunga estate.
1: 1973.
2: Un giorno credi di essere giusto,

In alto mare ha compiuto un'evoluzione straordinaria nel 2016, perché per celebrare i 40 anni della carriera la regina del rock italiano ha unito le forze in studio con una delle voci più eleganti e raffinate, quella di Fiorella Mannoia. L'unione tra il timbro graffiante di Loredana e il controllo vocale della Mannoia ha trasformato la traccia in un vero e proprio duetto speculare tra le due.

0: Anche per oggi siamo giunti al termine del programma e vi lascio con un brano che fa parte della nostra grande musica. Siamo nel 1979, l'anno in cui un giovane Pino Daniele inventa una miscela esplosiva di tarantella, blues e rumba. Il brano è l'immortale Io so pazzo, un grido di pura libertà ispirato all'ultimo discorso di Masaniello, il celebre rivoluzionario napoletano del 600. Nella cultura popolare il pazzo è l'unico che può gridare la verità in faccia al potere senza censure, e Pino lo fece con un graffiante giro di blues. Il miracolo radiofonico avvenne nel 2009 nell'album Boogie Boogie Man, quando questa traccia si trasformò in un duetto leggendario con la voce caldissima e profonda di Mario Biondi. Il pezzo cambiò pelle, il dialetto tagliente e la chitarra di Pino si fusero con le sfumature soul alla Barry White di Biondi, creando una complicità che i due portarono anche sul palco di Umbria Jazz nel 2013, dimostrando che la musica non ha confini. Da Carla un grazie di cuore per l'ascolto e un caro saluto a tutti voi. Ciao!
1: Io sono pazzo e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia.
2: Io sono pazzo, io sono pazzo.

0: so pazza. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
1: E non sono meno, ma sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Masaniello è cresciuto, eh. Masaniello è

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te. I don't need your words. If you wanna...

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, ci siamo anche in questo primo weekend di settembre. Facciamo ciao ciao e arrivederci al prossimo anno, al mese di agosto che ci siamo lasciati alle spalle, e diamo il benvenuto appunto a questo nuovo mese che coincide con la fine delle vacanze, con la ripresa della scuola e di tanti progetti che temporaneamente abbiamo accantonato. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia.

Simple Minds hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album per il 29 di gennaio del prossimo anno. Sarà intitolato Sacrosanct. C'è già un primo singolo in circolazione che avete appena ascoltato, The Beginner Boys, e la band presenterà il nuovo lavoro dal vivo anche qui in Italia con due date del tour che ne celebra i 50 anni di carriera e che si terranno il 16 di aprile a Milano all'Unipol Forum e il 17 di aprile a Bologna all'Unipol Arena. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo dei YouTube.

2 che abbiamo ascoltato insieme ad Atomic City festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio e sarà pubblicato il 25 di settembre, la data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra i membri della band. E in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti The Doors.

The Doors insieme a Roadhouse Blues, e Robbie Krieger e John Densmore, i musicisti Superstiti dei The Doors, hanno lavorato con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick a un nuovo doppio live ufficiale. Si intitola Unbound and Dangerous, uscirà il 23 di ottobre e conterrà incisioni tratte dal Roadhouse Blues Tour, il giro di concerti successivi all'uscita di Morrison Hotel. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di una curiosa classifica.

gradazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso e volentieri il piacere e il gusto di classificare ed elencare il meglio di questo oppure il meglio di quello. E in questo caso ha voluto divertirsi riportando una lista dei rocker più alti, o perlomeno di alcuni dei più alti tra quelli più noti. E al primo posto di questa bizzarra e curiosa classifica troviamo Christian Novoselic con i suoi 2 metri e 1 centimetro, ex bassista dei Nirvana che abbiamo ascoltato insieme a Rhythm e ora bassista dei Third Secret. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

Europe hanno pubblicato Scandinavian Eyes, nuovo singolo che anticipa l'album Candy's Madness, in uscita il 25 di settembre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18 e 18 minuti primi, e qui siamo in pieno clima ancora estivo. Buon pomeriggio a tutti e buon sabato pomeriggio, buon 5 settembre 2026, primo sabato di settembre in compagnia di Franco e in compagnia del programma Sabato con Noi, per cui buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi in questo appuntamento che ci porterà fino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale, naturale e remixata, un po' di musica per tutti i gusti. 328-6136-763 è il numero che potete utilizzare sia tramite i fantastici e intramontabili SMS oppure con i più moderni messaggi sulla piattaforma WhatsApp che ormai hanno un po' tutti. Quindi fatene buon uso, 328-6136-763. Grazie di cuore e un grazie particolare va ai direttori artistici delle varie internet radio interconnesse con noi in questo pomeriggio, e andiamo a ricordarne qualcuno: Paolo Dalu di Radio Sardegna Costa Smeralda, Paolo Frau di Music Factory Oristano, ancora Calogero di Radio Condivisione da Palermo, ancora Marco DJ Felix per Radio Felix On Air 2026, Valerio Artizio di Radio Corallo da Villa Puzzu, Alessandro Fiori da Radio Centrale Oristano e Francesco Urro per quanto riguarda la programmazione di Radio Villaurbana Music e Radio Team 2000. Allora adesso Ricky Martin con noi con il brano Living La Vida Loca. Godiamoci la musica, questo è un brano al naturale.

Dimenticavo il salutone speciale per Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara. L'abbiamo lasciato per ultimo perché lui è il direttore eclettico, nonché conduttore del programma. È Marcello Live Group Show, che contiamo di avere nuovamente con noi sabato prossimo.

Ricky Martin, Living la Vida Loca. Ancora parliamo di vita, stavolta in compagnia delle Spice Girl, che andiamo ad ascoltare con un bel successone degli anni 90 dal titolo Spice Up Your Life. Eh sì, portiamola sulla nostra vita, diamoli ritmo, diamoli grinta, godiamoci la musica.

movimentatissimo brano per quanto riguarda le Spice Girls che abbiamo ascoltato con il brano Spice Up Your Life. Adesso la KC and Sunshine Band con il brano That Is The Way I Like It. Questa è la via e ci piace questa via, la via della bella musica qua su questa bella abbinata di Internet Radio.

era la KCN da Sunshine Band con il brano That is the way I like it. Oh, e adesso Bewitched con il brano C'est la vie. E questa è la via che c'era già stata indicata dalla KCN Sunshine Band. Godiamoci la musica.

No, Dobbs, just a girl, è proprio una ragazza. Andiamo avanti con la musica. Gli Ace of Base, ancora un ricordo dei mitici anni 90 con All That She Wants. 18:36 minuti primi. Franco, tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: All That She Wants. Allora, io prima ho sollecitato l'invio dei vocali e adesso ascoltiamoci uno dei vocali arrivati qua alla nostra redazione. Pronto?
1: Eccoci qua, io la paprika qua il nostro Francesco e il suo programma del sabato pomeriggio, sabato con noi. Bene, grazie. È partita la trasmissione, mi pare, tutto bene, bella sì, musica, sì. Sonorità grazie. Intense. Mettici una bella canzone, dai, che ti stiamo ascoltando. Buon proseguimento, ciao Francesco.
0: Va bene, arriva Carrara con il brano Shine On Dance. Godiamoci la musica, tutti insieme.

Era Carrara con il brano Shine on Dance per salutare Marco e la Paprika che ci hanno mandato il messaggio in formato vocale. 18 e 43 minuti primi, adesso ancora un ricordo degli anni 80 con Captain Sensible e il brano What? Sì, godiamoci la musica.

0: Captain, Capitaine Sensible con il brano What? Andiamo avanti con la musica. 18:46 minuti primi, si rientra nell'ambito della musica italiana dopo avervi proposto una bella carrellata di musica internazionale. Ci ascoltiamo questo brano di Edoardo Bennato per salutare il nostro amico Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Il brano è Sei come un jukebox e potete utilizzare il 328-61-36763 per fare le vostre richieste musicali sino alle 20.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Muoviti.
1: E ci muoviamo e andiamo avanti con la musica italiana grazie ad Eros Ramazzotti, che ascoltiamo in un brano targato 1980 erotti. Buongiorno bambina, dedicato a tutte le bambine un po' cresciute, perché insomma quelle che amavano negli anni 80 la musica di Eros Ramazzotti ora sono delle signore che sono arrivati agli anta. Quindi buon pomeriggio signore per voi, buongiorno bambina di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti con il brano Buongiorno bambina, per salutare tutte le ragazze, le signore amanti della produzione artistica di Eros Ramazzotti. Adesso un grande dalla voce bella possente, Joe Cocker, che andiamo ad ascoltare con il brano Unchange My Heart. Eh sì, liberate il mio cuore.

Slega il mio cuore. Questa era l'esortazione con la bella voce rocca di Joe Cocker. Franco, tenete compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso un'altra bella proposta internazionale che arriva dagli Eurythmics, che ci propongono il brano Sex Crime 1984. Godiamoci la musica. Crime.

E dopo Miguel Bosé, adesso Bill Lyon, che dopo il successone di Happy Children ci faceva il bis sempre nei medesimi anni con il brano Drip.

Lion era con noi con il brano Dream, adesso una grande proposta internazionale con un brano che dice io voglio tutto e lo dicono con una bella voce imperiosa, quindi ascoltiamoci i Queen con il brano I Want It All.

Erano i Queen con il brano I Want It All. Franco Tenore di compagnia alle 19:15 minuti primi con la musica nazionale e la musica internazionale sino al 20 con il programma Sabato con noi. Adesso una vecchia conoscenza delle discoteche italiane degli anni 80, Riccardo Cioni, che andiamo ad ascoltare con il brano In America.

Era Riccardo Cioni con il brano In America. Adesso, la controparte delle fazioni dei disc jockey degli anni Ottanta è sicuramente ben rappresentata da Sandy Martin, che andiamo ad ascoltare con il brano Camel by Camel. Quindi dalla atmosfera americana a quella invece bella, lussureggiante del Medio Oriente. Camel by Camel. Sandy Martin con noi alle 19:21 primi.

Era Sandy Martin con il brano Camel by Camel. Adesso si prosegue con la musica degli anni 80 grazie ai Village People, che andiamo ad ascoltare con il brano 5 o'clock in the morning. E alle 5 del mattino, come vi sentite? Svegli svegli? Non credo proprio. Godiamoci la musica alle 19 e 24 minuti primi, una manciata di secondi.

alle 5 del mattino. Può capitare che anche uno si sveglia e magari si ritrova a camminare sulla muraglia cinese? Ma chissà. Philip Bailey con noi con il brano Walking on the Chinese Wall.

Lo ammetto, questo pomeriggio abbiamo attinto a piene mani dalla musica degli anni 90 e degli anni 80 in versione originale, e continuiamo a farlo con i Simple Red, che andiamo ad ascoltare con il brano The Right Thing. 19:33 minuti primi, vi prometto che poi tra qualche minuto vi vado a proporre anche qualcosa di più recente e magari anche un po' remixato, giusto per non farvi disabituare alla musica remixata che usualmente vi propongo nell'ambito di questi appuntamenti del fine settimana. Adesso Simple Red in versione originale con The Right Thing.

E abbiamo così ascoltato i Simple Red in versione originale con il brano The Right Thing. Adesso vi avevo promesso un po' di ritmo e un po' di remix. Beh, ecco qua che arriva l'uno e l'altro con Alfa e Gigi D'Alessio. Il brano è Genova e Napoli nella versione Francesco Dimaro. Reboot.

Si prosegue con la musica remixata e la musica reworkata, stavolta con Andrea Cecchini a condurre danze, accompagnato da Luca J. Master. Ci ascoltiamo Justin Timberlake e il brano Can't Stop the Feeling.

Justin Timberlake, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master con il brano Can't Stop the Feeling. Quando il sentimento c'è non puoi fermarlo, non lo puoi nascondere, e tu sei così, così come dice Gabri Ponte, che andiamo ad ascoltare con il brano Tu Sei featuring Danti. Godiamoci la musica quando manca circa un quarto d'ora alla conclusione di questo appuntamento.

Era Gabri Ponte con il brano Tu sei featuring Danti. Adesso andiamo avanti con Get Far, Kel e Lenny Mandy. Il brano è Figli delle Stelle. Vi ricorda qualcosa di Alan Sorrenti? Beh, ci avete azzeccato.

Sì, dopo Figli delle Stelle si rientra nel melodico italiano con Nada che dice dimmi che mi ami, che mi ami, che mi ami solo te. Sì, vabbè. Ok, 19:52 minuti primi e una manciata di secondi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Vi ricordo che poi alle 20 su Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà la nuova puntata del programma Rock Wave, l'onda del rock, in compagnia di Alberto Prisco. Ma adesso godiamoci Nada e il suo Dimmi che mi ami, che mi ami.

0: giocattolo da scioglilingua, nada con dimmi che mi ami, che mi ami. Mo da adesso che dicono ti amo, ma non posso dirlo. E chiaramente collaborazione artistica con Bianca Azzei. Per voi, adesso.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Erano in moda con Bianca Zei con il brano Ti amo, ma non posso dirlo. Adesso la parola conclusiva a questo appuntamento la mettono i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Titoli di Coda. E quindi, mentre scorrono i titoli di coda dei Pinguini Tattici Nucleari, vi do appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, vi lascio con la programmazione delle nostre internet radio. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. È tutto per oggi, godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Yeah.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: La notte porta via il dolore.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non crederai mai.

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

bella con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università, dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il mercoledì e il venerdì alle 21 è di scena la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.